0: tre fattore per il sugano, anche ma povera, ma non mariamo a sangare il sugano, anche ma sangare la mano, non so come andare, anche se
1: andare.
0: Ma non come fuma, ti dico che gioco per il sugano, anche se come sangare, ti dico che siamo i turu, ma ciao, ciao, ma la bava, non mi dico, ma la bava.
1: Ite, to! Danke, Baba. Kasi kwa kuna mbatari kuna nenda kwa WhatsApp la wakwa shumitle mbira DJ Milano kumpele number 10 ya iwe kwa naka eka grupu linga hukwe na hukwe antse mute naru kasi kwa kani yisa kama na makuwele waduma na manash kongenu lwa jala kasi kunyala na manma over Alaska Sports Center kama puwa wabar tangiro rubu wana kasi manas kwa nandaka zingi zinga shinto manirba ita wako amen kasi kwa mbira mbira kuna nenda kwa kuna kumpele number 18 kumpele number 8 Eva ko ni kungamza ka banda banda nzala kare ni kungamza ka shiluba wa el simila la kama ko shala ya nam mboniseni siwa demkono na afa malongo sunset villa ndi chiri zima makenso and ranza ranza love hi rabbi ni kezo shina nesham and bamanda ni bi elela kaske i long to one langa ko la ko iman ngonya nanga ko la la bakali se kunela
2: jani di jet lemi Nkombela number 8 ni Isaka El Similani kwa leka makosha Kokwani Gaveni kwa leka makosha Na man makubele la voduma kwa le section F Mina emina mkiri mabunda kusika kwa laka sikunyani mwana sisanti manyana danko
1: Kiasa sunene mkiri mabunda kusika laka sikunyani la ingwana wa sisanti manyana Bakuri kombela number 8 Atlashe shameta kwa ikungo msaka margaske Erifu meleli mingisari karome wafumera kubanzi tumanteka ti narletia Tinga abad karati kombero Neti fambago ito shosho Rsimu rukona shosimu laka number 8 Rukona rsimu layaka number 3 Neleka number 4 It's 4 3 and 8 tawat kartanga kulandela randle ka nkabanye to hima kaku enkaro ko sina wo udwe ma kon so sinu nyika tar simu nje eksuka akamando ku ngare ntsako makhubele ba ku Yehova xikwembu iphi ni mixer me na buya